0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.